0: ho tradito.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2022.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è primo in classifica con Per te. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene, stai ascoltando Radio
1: Selene. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto, in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siate pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno. No, e voi mi proprio confermate che oggi è lunedì? Ancora ho sbagliato giorno e non dovevo venire oggi. È lunedì. Oggi è lunedì, quindi ricomincio una nuova settimana. E quindi dopo un weekend che io in realtà ho trascorso facendo la trottola per la Puglia, quindi mi gira un po' la testa. Sono qua. Buongiorno in questo lunedì 11 maggio 2026. La spariamo subito. Oggi è San Fabio. Zan zan. Auguri. Cominciamo subito con gli auguri non soltanto a chi festeggia l'onomastico, ma anche i compleanni, qualsiasi tipo di evento sia proprio in programma oggi. Davvero ottima giornata a tutti voi da noi di Radio Selene. C'è anche Silvio Tempesta con me, lui si occuperà della parte tecnica. Direi che siamo pronti e possiamo cominciare.

molto elegante Lisa Stansfield. Tra l'altro ci risulta che sia ancora in attività, tra virgolette, quindi faccia ancora musica. Non abbiamo notizie di lei, però effettivamente da molto tempo, e quindi dobbiamo accontentarci di quelli che sono stati i suoi successi. Questo è uno di quelli, 1997. In questo lunedì abbiamo cominciato così con The Real Thing. Ben svegliati, mattinieri, sono le 7.

0: quest'anno per X Factor, quindi giudice devo dire molto molto brava. Questa è la stessa direzione, la sua ultima canzone. Per noi invece adesso le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulia. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che i 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. Siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne ritirano 3 ai rossoneri che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2 set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene.
0: Devo dire un bel menù musicale anche in questa nostra puntata. Beh, diciamo che facciamo di tutto per non deludervi. Allora ripartiamo da Olivia Dean e la sua So Easy, ne riprendiamo dal 2018 la carica, la grinta dei Negramaro con Per uno come me.

come me in Gramaro su Radio Selene. Buona settimana a chi già scrive buon inizio di settimana a voi di Radio Selene. Grazie ai miei mattinieri e poi quelli che magari scrivono per la prima volta, come per esempio Stefano ci contatta dalla provincia di Brindisi ed è con noi stamattina, e quindi buona giornata. Si trova in viaggio ed è in direzione Bari e quindi deve praticamente iniziare la sua giornata in macchina. Però il lato positivo è che magari trovate una compagnia nella mia voce, per esempio, no? Quindi ben trovati e benvenuti su Radio Selene. Io direi stamattina di ripartire dal cattivo tempo, così per darvi delle belle notizie ad inizio settimana. Non sarà bello il tempo nei prossimi giorni, cioè non sembra vero, ma è proprio così. Maggio deludente, perché oggi sarà così un po' velato, però è previsto un peggioramento a metà settimana, così dicono gli esperti. Quindi tra lunedì e martedì la nostra regione tutto sommato sarà soleggiata, però il quadro meteorologico, parlano così quelli seri, dovrebbe cambiare proprio da mercoledì, con correnti che favoriranno praticamente instabilità, previste piogge, previsto abbassamento delle temperature, signore e signori, state bene a sentire. Quindi un miglioramento forse da domenica, però capite bene, siamo soltanto all'inizio della settimana. Poi alle 7:30 ci occuperemo proprio nel dettaglio per la giornata di oggi. Ma non è possibile, no, vabbè, io chiudo adesso e torno a casa perché questa notizia non mi è piaciuta.

Charlotte Cardin con questa The Way We Touch su Radio Selene. Lo so che a quest'ora del mattino sono tantissimi quelli che ci ascoltano dalla macchina e più tardi parleremo di voi che avete la patente. Perché ce l'avete la patente, vero? State guidando. No, perché c'è un quadro, diciamo, disastroso per quel che riguarda le nuove generazioni. I ragazzi che prendono la patente sono aumentati moltissimo rispetto, se si fa un confronto con gli anni passati, sono aumentati tantissimo i ragazzi che vengono appunto bocciati. Perché vengono bocciati? Non è che vi posso dire tutto adesso, ne parleremo meglio più tardi, come sempre, cercando anche di fare qualche riflessione e tirandovi in ballo con il nostro numero WhatsApp, che questo 347 727 2274. Ritroviamo importante Marrakesh.

0: and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Che meraviglia veramente in questa canzone. Tra l'altro c'è già la versione spagnola di questa Risk It All, Bruno Mars su Radio Selene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 11 maggio 2026, pressione in aumento sulla nostra regione. Questa giornata sarà tutto sommato contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, i venti sono moderati, i mari poco mossi, temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi, i valori notturni che non subiranno variazioni.
1: Stai ascoltando

quelle canzoni che fa parte di quelle canzoni indimenticabili, cioè in qualsiasi momento magari arriva in radio, sei lì che alzi il volume, se in qualche modo hai fatto parte della storia dei Toto, e quindi 1982, così diamo un po' di numeri e diamo anche e diamo dei ricordi, perché magari uno dice però 1992 io facevo, io mi trovavo, intanto c'era la radio, appunto questa canzone dei Toto che cantavano Africa su Radio Selene. Ma torniamo ad oggi, torniamo anche ai ritorni, perché questo è il nuovo progetto, il nuovo lavoro dei Maroon 5, la nuova canzone si chiama Heroine.

0: 342-272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: Mattina, ho detto lunedì, come mettere un po' il dito nella piaga, ma dai, buon lunedì ai nostri mattinieri in questa lunedì 11 maggio. Noi continuiamo con Blanco ed Elisa che riascoltiamo con Ricordi, poi Jason Brats, Amios, Sei tu, Levante.

La sua Sei Tu su Radio Selene. La prossima canzone invece è stata scritta da un rapper, anche un compositore, ovvero Wyclef Jean, ma anche da Carlos Santana, canzone che portò a casa un Grammy per la migliore interpretazione vocale di gruppo nel 2000, e in quella edizione vinsero i Santana altri 8 premi, quindi davvero un grande successo che noi riascoltiamo questa mattina su Radio Selene, ovvero My

parlavo di premi, beh, Supernatural, che è l'album dal quale abbiamo tirato fuori questo singolo, è un album che davvero ha vinto tanti premi, ha portato a casa davvero tantissimi riconoscimenti. Un piacere ritrovare Santana su Radio Selene. Buongiorno, sono le 8.

0: 182 su Radio Stilene, pronti per ascoltare le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran respinge il piano USA, non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
2: Terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. La Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
3: Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane in focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, quattro residenti in Italia, l'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Il delitto di Carlasco, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che sarà opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Carlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
3: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi di tentato omicidio.
2: Siamo al calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso risultato e rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Stasera in campo Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti batte Sirondolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. Arnaldi e Cucciaretto KO, oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Siamo in diretta anche in questo lunedì. venerdì, sono le 8:08. Buongiorno, soprattutto se siete arrivati da poco con noi. Noi, come sempre, abbiamo iniziato alle 7:05. Adesso riprendiamo con Al mio paese, Serena Brancale con Delia e Levante e poi Pino Daniele.

Pino Daniele con la sua bambina 1995. Questa è Radio Selena. Buongiorno, avevo già anticipato, magari non c'eravate quando abbiamo cominciato, ma oggi parliamo della patente, perché la patente di guida resta, insieme agli esami di maturità, uno dei passaggi obbligati verso la vita che ti fa diventare grande. Però a differenza del diploma, la bocciatura all'esame per la patente non è l'eccezione, ma quasi una regola. È disastroso questo quadro che abbiamo. Lo mostra in modo, devo dire, molto chiaro questo dossier recentemente pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha messo nero su bianco tutti i dati relativi alle prove sostenute dagli aspiranti patenti in tutto lo stivale. Allora, nel 2024 abbiamo un tasso di bocciati del 26,71%, cioè il più alto registrato praticamente dal 2009. In pratica quasi un candidato su quattro vede quindi sfumare, passare l'obiettivo della licenza di guida. Un altro dato molto importante, interessante direi, è che a fare strage di aspiranti patentati non sono tanto le difficoltà nel destreggiarsi nel traffico, bensì questo temutissimo esame scritto. Le statistiche svelano anche delle differenze curiose demografiche. Per esempio, nella teoria le donne si dimostrano tutto sommato più preparate, gli equilibri si ribaltano al volante, dove le donne vengono respinte, sono un 17%, rispetto a, naturalmente, ai maschietti. Anche il paese, devo dire, che è spaccato, con un meridione che è più virtuoso. La maglia nera invece per le bocciature totali spetta alla Sardegna, seguita dalla provincia autonoma di Trento e dalla Liguria. Al contrario, appunto, il sud eccelle, la Sicilia, poi c'è la Puglia, c'è la Calabria. Come vi dicevo, sono i quiz che spaventano, perché i ragazzi si lamentano dicendo ma perché il modo di scrivere e il linguaggio praticamente non è dei nostri tempi, perché hanno un linguaggio più però bisogna anche studiare, e la base c'è quello. Voi quanti anni avevate quando avete preso la patente? Vi ricordate? È stato difficile prendere la patente? Vi ricordate qualcosa in particolare? 347 7272274.

0: Giovanotti su Radio Selene. Questa mattina si parla della patente di guida, un quadro disastroso, tantissimi sono i bocciati al giorno d'oggi. Perché? Perché soprattutto per i quiz, non tanto per poi quelle che sono le lezioni di guida, quanto per i quiz i giovani trovano, devo dire, il linguaggio arzigogolato, e quindi però rimane che di base bisogna chiaramente studiare, prepararsi e soprattutto conoscere e rispettarle poi quelle regole che si studiano. I vostri WhatsApp potete inviare non soltanto messaggi ma anche note vocali al nostro 347 7272 274. Dalla provincia di Brindisi mi scrivono: ho preso la patente grande, avevo 35 anni per esigenze perché mi ero trasferita in periferia. Vi auguro buona giornata, grazie anche a te. Ciao Margherita, anche per me i quiz furono un incubo, se non ricordo male si potevano fare massimo 3 errori. Claudia, buongiorno. Se parli degli anni 90, no, negli anni 90, che poi quando ho preso io praticamente la patente, c'era una scheda da 40 domande, c'era il cartaceo ancora, quindi dovevi mettere vero o falso e si potevano commettere al massimo 4 errori. Io ricordo ne feci 4 effettivamente, però riuscì a passare, quindi c'è Silvio Tempesta che mi conferma, quindi ricordo bene. 347 7272 274. C'è Giorgia.
1: Cosa è normale per te oggi?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

l'originale è bellissima, l'appuntamento, e poi c'è anche questa versione insieme a tante altre versioni, questa del 2009. Ornella Vanoni cantava con Carmen Consoli, avete probabilmente riconosciuto anche la sua voce. A che età avete preso la patente? Vi ricordate, è stato facile, è stato difficile, siete stati bocciati, siete stati subito promossi? C'è Riccardo da Andria che mi scrive: avevo 25 anni ancora, 18 non attendevo altro, anche perché già bazzicavo con le macchine. Vito mi scrive 18 anche lui. Poi un saluto a chi scrive: a quasi 19 anni, contrariamente a quanto facevano molti dei miei coetanei che si affrettavano a prenderla il più possibile, io attesi qualche mese, anche perché era l'anno della maturità, quindi troppe cose insieme, solo studio in sostanza. Cristina d'Alberobello: avevo 28 anni dopo 2 anni di guide. 2 anni, un disastro, scrive. L'esame teorico l'ho fatto in 2 mesi, per l'esame pratico ci ho messo 2 anni, avevo 2 istruttori che si alternavano con le guide perché il primo non ce la faceva più, però alla fine l'hai presa e quindi la dura la vince della serie. Ciao Cristina, grazie per aver scritto. Maria Grazia mi scrive: l'ho presa a 28 anni quando i miei genitori si sono ammalati e ho avuto la necessità di prenderla proprio per usare la macchina. Ecco, diciamo che la patente è una di quelle cose che io invece prenderei subito, perché può sempre servire, a parte che ti dà un'indipendenza che è importante nella vita, no? Invece di stare sempre lì a cercare, a chiedere, ad aspettare che qualcuno ti accompagni, e poi ci possono essere effettivamente delle urgenze e lì veramente poi arrivano i grandi problemi. Quindi certo è costoso prendere la patente oggi, lo è sempre stato, oggi di più, però insomma è una spesa che bisogna effettivamente fare. E allora grazie per i vostri WhatsApp anche questa mattina, noi continuiamo con Tommaso Paradiso e la sua I Romantici.

0: Ripresa nella versione di Bruce Springsteen che è arrivata nel 2022. Torniamo alle patenti. A che età avete preso la patente? Buongiorno cara Maria Rita, io ho preso la patente a 18 anni in 2 mesi tra teoria e pratica, l'ho portata a casa, mio padre era morto da pochissimo, ho poi guidato la sua macchina sentendolo sempre accanto a vegliare su di me, che bello questo messaggio. Nota vocale.
1: Buongiorno. Io avevo 16 anni, presi la patente a 1 perché dovevo aiutare il mio ex fidanzato di allora nel prendere la patente B, lui aveva 2 anni più di me e quindi così. Poi a 18 anni ho fatto solo le guide, sono stata una dei primi ad avere la patente in mio possesso. Ricordo di aver pianto tantissimo perché era stato abbastanza tragico farlo studiare, lui lavorava quindi si addormentava mentre io gli spiegavo le cose della patente e alla fine quando lui superò l'esame con 3 errori o 4, mi sa che all'epoca si potevano fare massimo 4 errori, io piansi, scoppiai in un pianto pazzesco e quindi quando poi corressero il mio di esame sì, ero felice, ma non quanto che l'avesse superato lui, che era una tragedia per me pensare di dover continuare a studiare con lui. Però è una delle cose più belle che io abbia mai fatto nella mia vita.
0: Roberta Sabrina da Palo del Colle, tra l'altro aggiunge bellissimo ascoltare buona musica mentre si guida, grazie e soprattutto benvenuta su Radio Selene. Siamo le nostre novità, ho fatto un calcolo veloce, mi sono fatta aiutare dalla calcolatrice come sempre, insieme arriviamo a 242 anni e sto parlando dei Rolling Stone che ancora una volta si divertono nel realizzare un album che a quanto pare sarà veramente bellissimo e dicono è fantastico. 14 brani nuovi, abbiamo già la data, il 10 di luglio, e arriva a meno di 3 anni di distanza dall'ultimo album che è stato acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. E insomma, dobbiamo aspettarci ancora grandi cose da questi giovincelli che, insomma, voglio dire, continuano a divertirsi. Questa è la cosa più bella di tutta questa meravigliosa storia. Naturalmente il nuovo disco viene anticipato da un singolo, lo ascoltiamo, In the Stars.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

www.radioradio.it, ma ricordo che ci sono anche gli smart speaker, c'è l'app mobile che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. E poi un saluto ad Angela che invece ci ascolta da Polignano a Mare. Riprendiamo con Giulia Coez e poi Malika Ayane.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

notturni. Ho fatto un duetto con Malika Ayane, avete capito? Buongiorno, ancora WhatsApp sulla patente. Buongiorno, presa a 18 anni in prima battuta, sia per la teoria che per la pratica, senza errori, studiando tanto da giugno e poi ad agosto, già con la patente, subito in macchina. Una meravigliosa 500 blu dell'epoca, decappottabile, un'indipendenza unica avere la patente. Angela, è verissimo, quindi grazie per aver scritto questo bel WhatsApp a noi di Radio Selene. Nel 1982, ecco, c'era e spopolava questa canzone dell'Imagination che riascoltiamo questa mattina, Just an Illusion.

0: nome importante Jackson, lei è Janet Jackson, questa è una sua canzone del 2004 che si chiama All Night su Radio Selene. Nulla le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Maxi operazione antimafia della polizia all'alba nel Foggiano. Eseguiti 3 arresti per altrettanti omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Sono in corso indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Gli investigatori si stanno concentrando su un gruppo di giovani del posto che, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe avuto un ruolo nella violenta aggressione costata la vita all'uomo. Sparatoria a Foggia tra via Ierussi e via San Severo nella zona 167, ferita ad un piede una donna, un proiettile l'avrebbe colpita rendendo necessario il trasporto al pronto soccorso del Policlinico Riuniti in codice rosso. Tutto è accaduto ieri verso le 20:30 nei pressi di un piccolo parco con area giochi, sul posto 118 carabinieri e polizia locale. Un 43enne senza tetto, originario della Moldavia, è stato trovato morto ieri mattina a Bari in Corso Italia, vicino alla stazione. Il 118 è intervenuto sul posto dopo la segnalazione della polizia locale, ma all'arrivo i sanitari hanno soltanto potuto constatare la morte dell'uomo. A quanto si è appreso, il 43enne era seguito da tempo dalle istituzioni cittadine e dalle associazioni di volontariato del territorio come Incontra. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: La vostra è stata una buona domenica? Ma io veramente spero di cuore di sì, perché così si inizia anche bene la nuova settimana. Intanto buona domenica è anche il titolo dell'ultima canzone di Safe che riascoltiamo. E poi arrivano anche i Pooh con Io sono vivo.

Io sono vivo di Boom su Radio Selene e qui andiamo nel 1979 per ritrovare questa canzone. E allora vogliamo parlare di questa donna che ha sbancato il jackpot e che ha accumulato una vincita di ben 208.000 euro facendo e partecipando al programma condotto da Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna, più altri premi. Fino a ieri ha portato a casa 245.000 euro. Molto brava, però La Ruota della Fortuna è, insomma, ci vuole sicuramente anche un pizzico di fortuna. Chi è? Dorella, si chiama Dorella. E perché ne parlo? Perché è pugliese, perché è di Manduria, la bella Manduria in provincia di Taranto, è funzionario amministrativo con una doppia laurea in fisioterapia e relazioni internazionali. E in studio c'era il marito e hanno festeggiato un anno di matrimonio, si potranno fare un bel viaggio, diciamo, per festeggiare il primo anniversario di matrimonio. Insomma, è un programma che sicuramente continua a fare ancora ottimi ascolti, perché effettivamente ti appassioni, no? Ti accanisci. Poi ci sono dei premi molto importanti, i viaggi, le macchine, i soldi, come in questo caso. Quindi brava, brava lei, magari lunga vita.

proposito della patente, è stato un po' il nostro argomento e tema di questa mattina. Quanti anni avete preso la patente? Era facile, era difficile? Mi avete raccontato le vostre storie, che poi devo dire è la parte più bella di quando ci scambiamo riflessioni la mattina. Allora, per esempio, Anna mi ricordava che lei ha fatto tanti sacrifici, ha lavorato tanto per potersi mettere piano piano tutti i soldi da parte che servivano per prendere la patente. E questo è successo nel lontano 1989, e giù di lì anche da Taranto mi arrivava il messaggio che diceva così: 19 anni compiuti da poco. E comunque, tornando ad Anna, quelle le sono le conquiste più belle, secondo me, no? Quando te le sudi. 19 anni compiuti da poco da Taranto, stavo terminando il quinto superiore all'epoca, 1983, si poteva, è vero, ancora sostenere l'esame come privatista in motorizzazione, compreso quello di guida con un'auto privata. E quindi lui si presentò con la Fiat 850 di suo padre, con un suo amico di classe che aveva da poco anche lui preso la patente, la pagò 55.000 lire, in autoscuola invece si superava anche le 200.000 lire, quindi ci riporta questo ricordo. Un'altra Angela, vado a salutare, quanti Angela oggi mi scrivono, Angela oggi compie gli anni ed è in partenza per Roma, auguri, tanti tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, goditi questa giornata, fai bene, prendi e parti e vai a mangiare ad Ostia, mi sembra un bel progetto, e vi dedico Riccardo Cocciante.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

su Radio 7, speriamo che non sia uno di quei giorni in cui uno si sente in alto mare, perché già all'inizio della settimana, poi se ci mettiamo anche gli imprevisti. Intanto vi do una notizia, si svolgerà domani 12 maggio alle 11 del mattino, domani sarà inaugurato il nuovo ponte sulla strada provinciale 231 a Bitonto. Ci sarà una vera e propria cerimonia per questa opera strategica proprio per la mobilità metropolitana, e un intervento quello che è stato fatto che consentirà come 200 strada provinciale 231, una delle principali arterie interprovinciali dell'area barlese, ed è stato migliorato proprio il collegamento tra la fascia murgiana e premurgiana e la costa. Quindi l'obiettivo è quello di alleggerire in qualche modo il traffico nei centri abitati, nelle aree industriali di Bitonto, Modugno, Bari, favorendo così allo stesso tempo una connessione, diciamo, più veloce con la statale 16 adriatica. Quindi con questa nuova infrastruttura sarà possibile collegare direttamente la strada provinciale 231 in sostanza alla statale 16, agevolando appunto gli spostamenti. Quindi l'appuntamento è per domani, e quanti saranno

0: Questa è Radio Selene.
1: Ringrazio di cuore chi sceglie Radio Selene, ringrazio chi sceglie di cominciare la propria giornata con noi di Radio Selene. E noi, io e Silvio Tempesta, saremo nuovamente qui domattina alle 7:05. Buona giornata da me.

Questa è la nuova canzone di Taylor Swift. Vi è mai capitato di ascoltare una canzone e decidere che quella è la vostra canzone portafortuna? Io non ricordo quando e perché, ma sono passati anni, decisi che questa canzone era il mio portafortuna, però non dovevo suonarla io, ma gli altri.

Questa canzone era il 1976. Isn't she lovely? Un immenso Stevie Wonder. Buongiorno, pochi secondi alle 11.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Indimenticabile la sua voce, Ornella Vanoni, qui con Colapesce Di Martino in Toy Boy. E adesso è arrivato anche il momento dell'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Si ricomincia come abbiamo già visto tante volte. Si fa e si disfa. Trump giudica totalmente inaccettabile la risposta da parte iraniana alle proposte americane e minaccia: andremo a prendere noi quell'uranio che vuole mantenere Teheran. Ma da parte iraniana si dice che è inaccettabile questo tono di Trump e la sua ingerenza nella regione. Siamo pronti a combattere, e dicono i Pasdaran. E il clima sembra quello di nuovo di una vigilia d'armi. Se non fosse che Trump dopodomani va da Xi Jinping a Pechino ed è impossibile pensare a una missione di quella importanza con una guerra in corso o con le notizie di bombardamenti, anche perché la Cina sta per molti versi dalla parte di Teheran. E questa è l'unica garanzia che c'è, che continui questo botta e risposta delle minacce, delle apparenti incomprensioni. Quello che va visto obiettivamente è che tanto tempo è passato da quel 28 febbraio, l'inizio dei bombardamenti americani e israeliani su Teheran, l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, e ancora quel regime in Iran è al suo posto, si è fatto è più feroce, Hormuz, che era aperto, ora è chiuso, e semmai lo riaprirà l'Iran, e per ora il punteggio non è certo a favore di Washington.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Radio Selene.
6: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci qui entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Allora, tra poco i vostri messaggi, tanti e belli. Ah, è 30.

0: Rooney, 11 e 11 primo, oh numero doppio, attenzione attenzione, prima la canzone fortunata, adesso 11 e 11 l'universo che ti parla. Allora veniamo a noi, ai vostri messaggi, perché insomma vi sto chiedendo se doveste piantare qualcosa che rappresenti la vostra vita in questo momento, in questo periodo, cosa piantereste? E allora voglio salutare Mimmo da Lecce che mi scrive: una distesa di girasoli, perché sto cercando di tornare a guardare il sole anche nei momenti difficili. Sai che non sei l'unico a parlare di girasoli, lo ascolterai tra poco. Teresa da Monopoli dice: io il basilico, perché la mia vita adesso profuma di cose semplici, casa, famiglia e cucina della nonna. Anche in questo caso devo dire che non sei l'unica, perché c'è stato anche Nicola che ci scrive da Milano, e lui dice il basilico ligure, perché rappresenta la voglia d'estate, il piacere di fare il pesto in casa da condividere con i nipotini, è un buon piatto di pasta. Mannaggia a quest'ora la pasta, poi sto mangiando da non so quanto tempo, quindi wow, acquolina in bocca. Anzi lui ci dà anche un consiglio addirittura, ci dice: mi raccomando, ma non compratelo dal supermercato, ma fatelo voi. Poi c'è il basilico, il pesto di basilico. Poi voglio salutare Pino da Taranto che invece mi scrive: un cactus, Ilia, perché ultimamente sopravvivo pure senza acqua e senza pazienza. Ne avete altri? Sì, li leggeremo tra un po'. Intanto però c'è qualcuno che ha da dirci qualcosa, in questo caso Antonella da Francoforte.
1: Io pianterei dappertutto girasoli, perché i girasoli rappresentano il sole. Io mi definisco molto solare, bello, molto allegra, sì, molto un po' di tutto, e quindi girasole mi rappresenta un po', io lo trovo incantevole, proprio bello. Ciao.
0: È vero, poi il girasole è il fiore preferito di tanti, di molti. Continuate così, intanto Ramazzotti Pezzali.

Rossora Mazzotti insieme a Max Pezzali alle 11:17 primi. Noi continuiamo così ad accompagnare tutti quanti voi, il vostro momento di lavoro, di piacere, di dovere con la nostra musica. In questo momento Lucas Graham.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Backstreet Boys con It's a Sin. Siamo pronti? Dai che oggi andiamo a consegnare non uno ma ben due B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lo sapete come funziona il B-Day? No, dico lo sapete, vero? Perché magari qualcuno di voi scrive ancora su WhatsApp. No, no, no, non fatelo. Il B-Day deve essere prenotato anche con un bel po' di anticipo alla nostra linea diretta, ok? O meglio, o alla nostra linea diretta, quindi allo 080 898 1188. Chiamare ovviamente in orari ufficio o tramite mail a diretta@radioselene.it. Antonio, mi sei arrivato proprio così, vam! Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno. Su Radio Selene, sei in diretta con noi, auguri!
2: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri a te, poi sei piccolino, un giovanotto, siamo a Celi e Messapica, nella bellissima Celi e Messapica, dove Antonio festeggia il suo compleanno. Come stai Antonio?
2: Tutto bene,
0: perfetto.
2: Al lavoro però tutto bene.
0: Va bene, ma dai, giovanissimo, 31 anni, sei un bimbo, che lavoro fai?
2: Io ho un negozio di calzature e abbigliamento.
0: Ah, perfetto, benissimo. Quindi sicuramente oggi i clienti che vengono nel tuo negozio ti saranno facendo un sacco di auguri.
2: Beh, certo, certo.
0: Ecco, perfetto. E tra i tanti che oggi ti stanno facendo gli auguri, c'è anche qualcun altro che ha deciso di farlo con un bel messaggio, che dice così: a 31 anni sei nel fiore della vita, quindi goditi ogni istante. Sappi che noi ti vogliamo bene, gli auguri arrivano dai tuoi familiari, da Egidia, da Mariangela, da Ludovica, dai suoceri, dalle suocere, dai cognati, dalle cognate, cioè da tutti! E ci siamo dentro anche noi di Radio Selene. Auguri,
2: grazie,
0: Antonio.
2: Grazie mille, grazie mille, grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa alla tua family?
2: Ringrazio tutti per questi auguri.
0: Bene.
2: Sono davvero contento.
0: Bene, e noi siamo felici che tu hai risposto così alla nostra chiamata e ti sei portato nel cuore questi bellissimi auguri. Antonio, buona giornata, auguri ancora.
2: Grazie ancora. Grazie.
0: Grazie, grazie a te. Oh, ce l'abbiamo fatta, mi è arrivato proprio qui sulle gengive il suo buongiorno, ma diciamo che il primo c'è, ce l'abbiamo fatta. Adesso ci proviamo anche con la seconda, proprio così, perché in questo caso è una donna. Quindi da Celi e Messapica ci spostiamo a Castellaneta, da Brindisi a Taranto, e qui dovrebbe rispondere anche una donna che ha qualche anno in più rispetto al nostro Antonio, quindi anche in questo caso, come sempre,
3: sì,
0: c'è. Pronto, Mariuccia?
3: Chi scegli?
0: Mo, sono la Ilia, Mariuccia, e tu sei con noi di Radio Selene. Auguri!
3: Grazie, grazie! Gentilissimi!
0: Mamma mia, che meraviglia! Ma io adoro le persone così. Mariuccia,
3: mo,
0: è bella.
3: Sei diventata importantissimo. Io sto collegata col Canada, con l'America. Una persona molto, ma molto intima, è una persona cara, ti dà tanti saluti.
0: Mo, chi è questa persona che ci saluta dal Canada? Attenzione! Come si chiama?
3: È una persona famosa, è un pilota del Canada.
0: Mamma mia, ma che meraviglia che è tutto questo. Mariuccia, io starei con te ore e ore e ore, capito? Però purtroppo, mannaggia, i peperoncini, non è possibile. Quindi sono qui soprattutto per farti gli auguri, ma soprattutto per un messaggio.
3: Grazie, grazie, gentilissima.
0: Mariuccia, il messaggio... con tanti baci e tanti abbracci, un ti amo immenso arriva da tuo figlio Pinuccio. Auguri!
3: Grazie, grazie! È l'unica persona che c'ho al mondo, da vicino. Quella è la vita mia e la famiglia mia.
0: Mamma.
3: Ce l'ho un'altra persona, cara, però abito lontana, al Canada.
0: L'abbiamo capito.
3: Tanti saluti! È pilota Johnny!
0: Anche da parte nostra,
3: saluti.
0: Gli do tanti saluti a lui, a te, a tutta la tua bella famiglia. Grazie Mariuccia, auguri.
3: Grazie, grazie, gentilissima.
0: Grazie, grazie a te. Ma che meraviglia è, ma quanto è bello il V-Day. Ogni giorno a scoprire tante personalità e tante persone meravigliose. Purtroppo termina qui, ma sappiate che tornerà nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando? Radio.

manca, la sua musica, le sue canzoni, la sua poesia, perché ogni canzone è veramente una poesia. Il sentimento nuovo di Franco Battiato. Adesso invece attenzione, perché sta per arrivare una bella novità. Che cosa sta passando? Fulminacci, perché se io penso alla canzone che ha portato al Festival di Sanremo, Stupida Sfortuna, e se penso anche al suo nuovo singolo, che tra l'altro è novità qui su Radio Selene con Maledetto Me, mi chiedo a Fulminacci.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: E su Radio Selene continua così quello che è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, questo lunedì 11 di maggio. Allora, partiamo con Benson Boone e poi Sal Da Vinci.

ce la fa, anche perché le star della musica internazionale sono arrivate, hanno calcato il tappeto turchese proprio per la cerimonia di apertura dell'Eurovision a Vienna. E insomma, da quello che si dice, da quello che si racconta, da quello che scrivono, Sal da Vinci è tra i favoriti. Vince, non vince, di sicuro, insomma, gli danno comunque il podio.

88, indimenticabile quest'album, bellissimo. Antonello Venditti, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con Ricordati di me. Buongiorno, sono le 12 e un primo.

0: Incredibile, indimenticabile, Whitney Houston, I'm your baby tonight. 5 minuti dopo le 12, ci fermiamo ma giusto una manciata insomma di minuti per dare nuovamente spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
2: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
3: L'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
2: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, che Rapoggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
3: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposta da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
2: Economia, nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti, nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Tempo passa, il tempo corre.

Clean Bandit, 16 minuti dopo le 12, questa è Radio Selena. Adesso parliamo di una notizia che unisce ambiente, energia, futuro e perché no, anche sicuramente il divertimento. Allora, a Bari è arrivata questa bicicletta davvero speciale, perché non serve soltanto a muoversi ma anche a produrre energia, proprio così. E succede al Green Fair, l'evento dedicato all'energia rinnovabile e alla sostenibilità, dove c'è questa bici speciale che trasforma le pedalate proprio di tutti quanti voi in luce ed energia elettrica. In pratica, più pedali più produci energia. Bello, interessante, è anche un modo decisamente bello per fare capire una cosa importante, no? Quanta forza possiamo generare noi stessi anche con un gesto semplice e quotidiano, che è quello di pedalare. Non lo so, voi girate dentro Bari, vi mangiate una bella focaccia barese, un panzerotto, le scagliozze, e poi iniziate a pedalare, che non fa neanche male, diciamocelo. Tra l'altro, insomma, bisogna dire che l'installazione praticamente sarà fatta proprio prima dell'apertura ufficiale della fiera. La bici ieri è stata domenica 10 maggio all'ex mercato del pesce e oggi e domani sarà presente invece nell'atrio del Politecnico di Bari in via Orabona.

proposito di ortoterapia, io voglio mandare un forte abbraccio anche a Marcella dalla provincia di Brindisi, da Mesagne. Lei ama molto le piante aromatiche: prezzemolo, sedano, origano, salvia, rosmarino, menta, basilico. Dice: li amo perché profumano il giardino. Mamma mia, è vero, soprattutto poi quando piove, no? E smette di piovere e ti fai un giretto lì. Che profumi! Ciao Marcella, baci a te.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

Che voce, che emozione. James Brown, It's a Man's World. Allora, ci siete ancora voi con i vostri messaggi? Ah, a proposito dell'argomento di oggi, di ortoterapia, Giovanna da Bari mi dice che pianterebbe qualcosa che la rappresenta in questo momento, il suo compagno. Però dice, a parte gli scherzi, sul mio balcone ho origano, prezzemolo, salvia, basilico, rosmarino e una pianta di pomodori spuntata da sola. Cioè magari

0: Grazia da Trani invece in questo momento pianterebbe proprio una bella pianta di rose rosse, semplicemente perché il rosso è il suo colore. So che in questo periodo, poi a quest'ora più che altro, qualcuno di voi è già in cucina, si sta preparando a mangiare, a pranzare, e magari posso anche chiedere a Massimiliano D'Acellino San Marco: Massimiliano, ma cosa mangi oggi?
1: Mi mangio la pasta saporita, l'antipasto della casa.
0: Ed io ero lì ad immaginare. Allora, buon pranzo a lui, buon pranzo a voi.

L'amore mi fa male, cantavano le Vibrazioni nel 2019. Adesso attenzione, perché come sempre vi riporto immediatamente ai nostri giorni, e come sempre facciamo tra l'altro con una bella novità. Attenzione, perché questa potrebbe essere una delle canzoni più ascoltate, insomma, nella prossima estate. C'è il ritorno di Francesco Gabbani con il suo Summer Funk, che poi ha proprio questa nostalgia che un po' tutti quanti noi stiamo provando, no? Quello di tornare un po' indietro negli anni. Ebbene, lui torna proprio con sonorità anni 70, e mentre la sua musica come sempre ci fa muovere la testa, però come sempre c'è anche un bel messaggio importante all'interno, perché c'è questa riflessione sulla società di oggi, sull'apparenza, sulla ricerca, sulla continua ricerca del successo, del bisogno anche di ritrovare se stessi. Eccola.

0: Radio Selene.
1: Musica ad accompagnare il vostro pranzo, il vostro ritorno a casa, la vostra pausa pranzo, ma anche il vostro lavoro, perché c'è chi sta continuando a lavorare. Subito con noi c'è Tananai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

dolcezza, Bruno Mars e il suo Rasky Doll. Adesso invece parliamo di un grande artista che ci ha regalato veramente grandi emozioni con la sua musica. Ad esempio, vi voglio raccontare che nel 1981 lui, stiamo parlando di Christopher Cross, fece la storia dei Grammy Awards perché fu il primo artista a vincere nello stesso anno miglior album, migliore canzone, migliore registrazione e miglior nuovo artista. Che meraviglia!

High Wind, Christopher Cross, dal 1979 ad oggi su Radio Selene. E buon pranzo a tutti. Sono le 13.

0: giorni.
1: Ed eccoci qui, cari miei, giunti al momento dei saluti anche per questo lunedì 11 di maggio. Anche oggi è stato bellissimo. Grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa baci, baci, baci e appuntamento a domani.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ci sono anche due esponenti di spicco della mafia garganica tra le 21 persone raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita all'alba dalla polizia nel Foggiano. I due sono accusati del duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella, avvenuto da Precena il 20 giugno 2017, e dell'agguato mortale a Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno, avvenuti a Foggia il 29 aprile scorso. 16 persone sono finite in carcere, due gli arresti domiciliari in relazione a 14 episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso armi e droga, fatti avvenuti a Foggia tra l'ottobre 2024 e novembre 2025, con la ricostruzione di un'estorsione iniziata ad ottobre 2015. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Da Andria la segretaria di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia, è intervenuta sul caso del ministro della Cultura Giuli in relazione all'ipotesi di revoca degli incarichi al capo della segreteria tecnica e la segreteria personale. State creando un caso sul nulla, la risposta ai giornalisti. La sorella della Premier è ad Andria per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Due giovani di 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver truffato un'anziana residente a Palo del Colle facendosi consegnare monili in oro per un valore complessivo di circa 15.000 euro. È avvenuto nel pomeriggio del 27 aprile. L'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo disponendo per entrambi gli arresti domiciliari. All'ex Ilva di Taranto, decine di lavoratori sono stati informati della cassa integrazione con un semplice messaggio WhatsApp. E quanto denuncia la segretaria provinciale del PD Ionico, Anna Filippetti, commentando la comunicazione inviata a 60 dipendenti dello stabilimento siderurgico alcuni giorni dopo un incidente avvenuto nel reparto Treno Lamiere. Addetti alla manutenzione e alla sicurezza, aggiunge, trattati come notifiche da archiviare sul telefono dopo giorni segnati da gravissimi allarmi sulle condizioni degli impianti e sulla sicurezza nei reparti. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di due articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
2: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere. Andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore. Se pensi

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1995. C'è da fare.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Dov'eri tu?
3: Ma quando? Ma aveva iniziato, quindi ero qui, cioè dov'ero? Ero qua. Comunque non mangiavo. Comunque sicuramente non mangiavo. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, buon inizio settimana da parte nostra. Sì, parte ufficialmente, noi iniziamo adesso, quindi per noi comincia adesso la nostra settimana lavorativa. Come va? Come state? Saluto subito il mio compagno di viaggio, fedele amico
4: Lorella Cuccarini.
3: No,
4: Pippo.
3: No, magari la Cuccarini in regia può essere un talento, ma non è la Cuccarini, ma è Gigi Savoni, che saluto e ringrazio per sopportarmi anche lui per queste tre ore. Anche oggi tante robe, parleremo di Puglia, ma non solo, un occhio a Sinner che inizia a giocare tra poco. Insomma, come sempre, tante cose da fare, tante cose da dire, carichi, forti.

0: Radio Seleni.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Seleni.
3: Tra poco, come sempre, parliamo di Puglia in apertura, cose belle, truffe purtroppo, insomma, come sempre, tantissime cose relative alla Puglia, ma non solo. Prima di tutto questo, la Puglia si riparte da So Easy.

Regina triste Francesco Renga 2011 per questo brano. L'anno scorso l'ho beccato live, ho presentato un evento dove si esibiva Renga, forte forte. A me poi, lo sapete, la musica italiana piace tantissimo. Allora, abbiamo un occhio buttato sul tennis. Intanto vi dico che Sinner è stato posticipato alle 15:45, perché funziona che finché le partite su quel campo non finiscono, proprio fisicamente non può giocare. Però c'è un altro italiano che sta giocando in questo momento, che è Andrea Pellegrino, che si sta comportando, devo dire, molto bene contro Tiafo, che è il numero 22 della classifica ATP, mentre Andrea Pellegrino è il numero 155. È in vantaggio 1-0 e se la sta giocando anche sul secondo set, quindi direi molto bene questo ragazzo. Aperta e chiusa questa parentesi di tennis, che sicuramente l'occhio cadrà più volte nel corso del nostro appuntamento, e torniamo a parlare purtroppo di truffe. Siamo in quel di Bari, dove c'è stata una truffa ai danni purtroppo ancora di un anziano in quel di Bari. Per fortuna due 22enni sono stati comunque arrestati dopo essersi fatti consegnare gioielli oro per un valore di circa 15.000 euro, fingendosi operai delle poste. Secondo quanto ricostruito, uno dei due si sarebbe presentato addirittura come direttore delle poste, convincendo la donna a consegnare gli oggetti di valore. Per fortuna, come detto, i ragazzi sono stati fermati dalla polizia dopo un lungo pedinamento fino allo svincolo autostradale Bari Nord. E noi non ci fermiamo qua. Noi siamo qua a parlare di truffe, questo per ricordare quanto bisogna stare attenti, soprattutto se avete genitori anziani o nonni. Mi raccomando, cercate di tutelare loro il più possibile, perché ci sono ancora altri casi legati alla truffa in giro per la Puglia.

Non ho ancora fatto ascoltare a mio figlio questa canzone. Secondo me è proprio stile suo, con un ritornello senza senso, è perfetta. Fatto sta che, ragazzi, Andrea Pellegrino ha vinto, grande, 2-0, ragazzi, molto bene, vedi che bello, bella soddisfazione. Passa il turno, va avanti e vedremo con chi, insomma, con chi incontrerà, ecco, lì diventa, inizia a, ovviamente si sale di livello, inizia a essere più pericoloso. Come detto, Puglia che è attaccata, un pochino sotto attacco per quanto riguarda le truffe. Abbiamo parlato di quella di Bari, che è il classico porta a porta, purtroppo, dove si tenta di estorcere soldi dicendo sono della banca, sono della posta, eccetera eccetera. E invece siamo questa volta in Salento, a Miggiano, dove il comune ha pubblicato un avviso ai cittadini dopo numerose segnalazioni di telefonate sospette ricevute da residenti del territorio. Anche per questo io amo i paesi, perché fanno veramente comunità. Vedi, i primi iniziavano ad avere messaggi, si sono parlati tra di loro e lì poi il comune ha pensato bene di pubblicare questo avviso. L'invito dell'amministrazione è quello di fare massima attenzione, non fornire dati sensibili al telefono e segnalare naturalmente immediatamente situazioni sospette alle forze dell'ordine. Noi lo ribadiamo, attenti, se è una telefonata strana o qualcuno alla porta strano, non aprite subito polizia o carabinieri.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

con Lorenzo Cherubini Giovanotti insieme per Mondo. E a proposito di truffe, c'è Francesco da Corato, ci ha scritto al nostro 347 7272 274, segnalandoci che anche a Corato, a quanto pare sulla zona estramurale, pare che ci sono dei giovani delinquenti che inchiodano per essere tamponati, e se non ci riescono al semaforo si affiancano e ti spaccano lo specchietto fuggendo via. Questo pare, ecco, che Francesco ci abbia segnalato questa roba qua e che sta accadendo evidentemente in quel di Corato. Noi comunque vi invitiamo, come già detto, sempre per movimenti strani, chiamate strane, qualcuno che si presenta alla vostra porta spacciandosi per questo, per quell'altro, nel dubbio, per rimanere tranquilli e sereni, voi chiamate subito carabinieri, polizia, e così state sereni, vi togliete ogni dubbio. E poi se è realmente qualcuno per la luce, il telefono, internet, quello che è, insomma, si apre serenamente. Detto questo, ritorniamo alla musica. Gazzelle, noi no.

Super Pino Daniele su Radio Selene, è sempre bello incontrarlo nel nostro cammino pomeridiano, ma da un grande della musica italiana a un ragazzo giovane, interessante. Stiamo parlando di Fulminacci, che ci fa ascoltare il suo nuovo singolo, si chiama Maledetto Me.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: E lo sapete, noi sempre fedeli alle tradizioni, voi sempre fedeli alla musica, quindi noi andiamo di caffè, voi andate di musica con Ernie e la sua Berlino e Carmen Consoli, l'eccezione.
2: Radio Selene.

magia che ci regala Carmen Consoli con L'Eccezione, ma dalla magia di un brano alla magia sempre di un brano ma anche di un film. Fatto la storia della musica questa canzone, ma è inevitabilmente anche un film che ha fatto la storia del cinema internazionale. Allora 1964.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Questa è Radio Selene.
4: Tra poco parliamo di rumori comuni particolarmente fastidiosi. E c'è un rumore invece che non è assolutamente fastidioso, ma è super piacevole, che è quello della musica. Arriva Achille Lauro.

Iniziata la partita di Sinner, primo set, gioca contro Popirin, australiano, numero 60 dell'ATP, al momento 2-0 per Sinner, terzo set 40-30, insomma vi terremo aggiornati perché siamo in super diretta. Detto questo, parliamo di rumori comuni, perché per alcune persone questi rumori comuni possono diventare difficili da tollerare. Questa condizione viene chiamata misofonia ed è legata a una particolare sensibilità ai suoni. Gesti quotidiani come, che so, masticare, respirare in modo rumoroso, mi fa ridere perché anche il russare, no, fa parte, sorseggiare una bevanda o tamburellare con le dita possono scatenare reazioni molto forti. Quindi immagino nel silenzio totale, quando qualcuno bacchetta con le dita su una scrivania eccetera eccetera, che vedi quella persona insofferente con l'occhio che inizia a tremare. Beh, chi ne soffre può appunto provare irritazione intensa, ansia o disgusto, e non si tratta di un semplice fastidio, ma di una vera e propria sofferenza. Infatti, secondo diversi studi, alla base potrebbero esserci connessioni alterate tra le aree del cervello che processano i suoni e quelle coinvolte nella gestione delle emozioni. Le cause precise però non risultano ancora completamente chiara. Continuiamo a parlare di questo tra poco, perché sono molto curioso di capire come anche voi affrontate il problema, se avete un problema legato ai rumori. Come detto, continuiamo a parlare di questo tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, i romantici, stiamo parlando di questi gesti che di rumori in realtà comuni che però possono diventare difficili da tollerare, e quindi questa condizione che appunto viene chiamata misofonia, questo fastidio quando qualcuno sente una roba veramente che può essere anche, pensavo, al tirare su col naso. Questo è esattamente una roba che so che può toccare dei nervi di qualcuno, giustamente, lasciatemi dire, e ti fa esplodere. A un certo punto ti fa dire: ma perché non prendi un fazzoletto? Ti soffi il naso e la risolviamo così, senza stare a tirare su più volte? Ecco, bella domanda anche questa. E allora coinvolgiamo i nostri ascoltatori. Per voi ascoltatori di Radio Selene, qual è il rumore comune che proprio non tollerate? 347 7272 274, ci penso anch'io e vi faccio sapere. Sicuramente anche il masticare in un certo modo troppo rumoroso, e non parlo solo di bocca aperta, parlo proprio di rumori, a me un pochino infastidisce.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 3,97, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Sono passati un po' di anni a questo brano, di Elodie, Tutta colpa mia, 2017. Un po' di messaggi dei nostri ascoltatori legati ai rumori che fanno parte del nostro comune, il nostro quotidiano, ma che in realtà proprio non sopportiamo. Le chiavi con cui molti giocano nella tasca, dice Marcella, sì, quando ce li hai in tasca, no? E quindi ci giochicchi un po', lei proprio sta roba non la sopporta. Marco da Bari, quello di chi mastica a bocca aperta, mi sale l'ansia subito. Francesca da Lecce, i vocali ascoltati in viva voce sui mezzi pubblici. Non è proprio un rumore, però è chiarissimo. Anch'io faccio parte della stessa. Anch'io sono d'accordo con te. E anche chi ha il tono della voce troppo alto, direi, nei mezzi, è una roba che mi manda fuori di testa. Poi Antonio da Taranto, le notifiche continue del telefono quando uno non risponde mai. Poi Giulia, le persone che guardano TikTok senza cuffie al ristorante, ci troviamo. E poi Davide da Foggia, un altro grande classico, il trapano del vicino alle 8 di domenica mattina. Altro grande classico. Se avete ancora voglia di scriverci, 347 7272 274. Sognavo.

0: su Radio SLN. Al momento Sinner è in vantaggio 5-2 per il primo set e sono sul 30 pari i ragazzi. Partita non semplicissima, devo dire. Sinner sempre straordinario, però non così scontata come si può pensare. Visto che parliamo di Sinner e lui lo è assolutamente, secondo me questo brano ci sta benissimo. Sono Tiziano Ferro con Giorgia, il brano si chiama Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E salutiamo tutti coloro che ci ascoltano in questo momento dalla propria macchina. Magari stanno rientrando a casa dopo una lunga giornata di lavoro, tranquilli. Pensate che il lunedì lavorativo è bello che è andato. C'è la musica.

Risky Doll su Radio Seleni, da un brano recentissimo a un brano di un po' di anni fa, 1978, Blues Brothers Soul Man.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
5: Tra poco torniamo in Puglia perché dobbiamo parlare di cinema, legato però ai ragazzi, una bella iniziativa legata invece agli animali, insomma tanta roba. Prima sempre la musica, John.

tranquillo Paolo, non facciamo come te. L'uomo sogna di volare, in negrita su Radio Selene, 17:13 minuti, e anche i ragazzi sognano di volare, di magari intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Siamo a Modugno e sono stati scelti i 4 studenti che parteciperanno alla nuova edizione del Giffoni, uno dei festival dedicati ai giovani e al cinema più importanti d'Europa. E pensavo a quando ero piccolo anch'io e impazzivo perché il Giffoni era una roba, parliamo di tanti anni fa, ma già allora era una roba straordinaria, insomma, i ragazzi che tutto il giorno vedevano film di ogni genere, di ogni tipo, spesso si trovavano a parlare degli stessi film con gli attori, i registi, quindi io lo trovavo incredibilmente figo, incredibilmente bello, e quindi sapere che anche 4 ragazzi pugliesi saranno tra i protagonisti. Infatti l'iniziativa rientrava nel progetto Chuck e Zoom, pensato per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema, dell'audio visivo e della creatività. I ragazzi selezionati vivranno appunto l'esperienza da giurati e protagonisti del festival, confrontandosi con film, ospiti e giovani provenienti da tutta Italia, ma non solo. Insomma, una bella occasione, importante non solo dal punto di vista artistico, ma anche umano e formativo. Come vi ho detto, anch'io sognavo di partecipare al Giffoni, vedere film, confrontarmi con altri ragazzi provenienti appunto da città italiane diverse. Insomma, la trovo veramente una figata, lo sarà assolutamente anche per lui.

Rimaniamo sempre in Puglia con le nostre notizie, però ci spostiamo. Prima eravamo a Modugno, adesso siamo in quel di Barletta. Sono qui a sottolinearvi questo nuovo progetto nato per incentivare le adozioni dei cani, coinvolgendo direttamente le scuole della città di Barletta. L'iniziativa prevede 6 appuntamenti con tutti gli istituti comprensivi per sensibilizzare bambini e ragazzi sul rispetto degli animali e sull'importanza dell'adozione responsabile. Secondo me è una roba giustissima, perché ovviamente spesso i bambini con entusiasmo e leggerezza chiedono ai genitori di prendere un cane, un animale domestico, eccetera eccetera, quando non è un gioco, non è uno scherzo, non si sta andando a prendere un peluche, ma dietro la decisione di tenere un animale domestico c'è un mondo, c'è una responsabilità, e bisogna anche far capire sta cosa ai bambini. Quindi lo trovo perfetto come iniziativa, la trovo veramente perfetta. L'obiettivo tra l'altro è anche quello

aiutare i più giovani attraverso esperienze concrete e far crescere maggiore attenzione verso gli animali e il loro benessere. Tutto giusto, tutto bello. Quando ci sono queste iniziative noi siamo ben felici di parlarne. Sam Smith su Radio Selena.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Selene. Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Radio Selene.

Vasco Rossi, c'è chi dice no, c'è chi dice sì a Sinner perché la partita è terminata, ha vinto facile 2-0 con un 6-2-6-0. Intanto importante anche ricordare che per gli italiani la giornata non è finita, infatti alle 19 giocherà Cobolli e quindi anche lì bisogna tifare e come. Mentre per quanto riguarda la prossima partita di Sinner, abbiamo seguito questo pomeriggio anche l'ottima prestazione di Andrea Pellegrino, che dovrà giocare domani proprio contro Sinner. È stato molto bravo, però adesso, come dicevo in precedenza, proprio iniziano le partite, quelle veramente toste, e lui forse ha beccato il più tosto, non gli è andata benissimo. Comunque bocca al lupo, sarà una bella partita fra due ragazzi italiani forti, questo è bello, è comunque bello, si gioca a Roma, quindi tanta roba. E per completare il tutto, Cobolli stasera deve passare anche lui ed è veramente tanta roba questo ATP di Roma. Torniamo alla musica, Sophie and Giants con Shut Up.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Questa è Radio Selenium.
2: Abbiamo finito anche per oggi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, torna qua domani a partire dalle ore 15, ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, buon lunedì, lunedì 11 maggio, noi siamo rigorosamente in diretta come sempre da questo momento, dritti dritti fino alle 21, qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte. Direi che siamo prontissimi per cominciare questo appuntamento, abbiamo anche il sondaggione di quest'oggi del quale parleremo tra pochissimo. Rimanete attaccati alla radio, vi diamo il benvenuto con i Duran Duran.
0: Questa è

1982, Duran Duran con Rio, il primo disco di questa sera su Radio Selene. Buonasera, sono le 18 e un minuto.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: Cari amici, abbiamo cominciato da pochissimo l'appuntamento di questo lunedì, primo giorno della settimana insieme qui su Radio Selene. Tra poco lanceremo l'argomento di quest'oggi, intanto due dischi di fila, quello di Olivia Dean e poi Matt Bianco.

Si chiama Our Love, Matt Bianco qui su Radio Selene. Allora, io oggi ho deciso di lanciare un argomento che riguarda veramente tutti, tutti coloro che hanno una casa, tutti abbiamo, e qui uso il plurale perché mi ci metto anch'io, abbiamo tutti la stanza della vergogna in casa. Che cosa si intende per stanza della vergogna? È quella stanza dove ci mettiamo la qualunque, lo appoggio lì, poi dopo lo metto a posto, in realtà verrà perso nel tempo. È come una specie di portale per un altro mondo, è come il passaggio per Hogwarts. Tutti abbiamo quella stanza lì in casa che quando ci viene a trovare qualcuno gli facciamo trovare la casa nel miglior stato possibile. Magari se riusciamo passiamo anche l'aspirapolvere, mettiamo a posto quegli oggetti che si lasciano normalmente in giro, ma quella stanza rimane chiusa, quella agli ospiti non la si può far vedere perché davvero dentro ci si trova da qualunque. E quindi voi mi dite la vostra, io vi dico la mia, che il patto quest'oggi è questo: 347-7272-274 per i vostri messaggi WhatsApp. Confessiamoci quest'oggi tutti insieme qui su Radio Selene.

Samurai J con Ossessione. Sono già arrivati i vostri primi messaggi. L'argomento di quest'oggi, lo ripeto per chi se lo fosse perso, è la stanza della vergogna che ognuno di noi ha in casa, quella specie di ripostiglio gigantesco dove tu ci butti dentro la roba sperando o che si sistemi da solo o che sparisca così, tipo Mago Silvan. Allora, da Mesagne ci scrivete: abbiamo di tutto e di più, una stireria, un ripostiglio, lo appoggio qui un attimo e poi ce ne dimentichiamo. Da Monopoli addirittura gli scheletri, può essere, secondo me ci si trovano anche quelli. Da Carovigno in provincia di Brindisi ci dite: la cicletta e tutta l'attrezzatura da palestra, oppure da Corato i vecchi vestiti da regalare, anche quello, perché a volte si fa il cambio armadio, ci sono dei vestiti che magari sono in ottime condizioni, è un peccato buttarli, magari si donano semplicemente, allora si fanno questi bustoni che vengono poggiati lì e anche lì rimangono. Mentre da Brindisi ci scrivete: le mensole mai appese, e anche questo devo dire che è un ottimo punto, perché si comprano quelle cose che poi metteremo in casa, le poggi lì un attimo come ci diceva prima Marcella e poi ti ritrovi appunto a dover fare i conti con una marea di roba che si trova in questa stanza, che poi alla fine chi è che la mette a posto? Ma chi è che fisicamente ci vuole entrare lì?

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Mi hai fatto fare tardi, Nina Zilli, qui su Radio Seleni. Adesso si parla di divulgazione scientifica e anche di Puglia, perché Barletta è stata protagonista su Rai 1 con Eraclio a Passaggio a Nord-Ovest, che è appunto il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela. Nel corso della puntata che è andata in onda la scorsa settimana c'è stato ampio spazio al colosso di Barletta, che io francamente, scusate l'ignoranza, ma non conoscevo, quantomeno visivamente sapevo dell'esistenza di questa statua, ma non sapevo tutta la storia, che invece è veramente molto molto intrigante, perché si tratta di Eraclio. Tra le statue bronze più grandi dell'epoca, gli storici nel corso degli anni hanno cercato di ricostruire la sua vera identità. Pare che si tratti di Teodosio II. In realtà dagli studi archeologici è emerso che la testa e il tronco risalgono all'epoca bizantina, mentre il resto del corpo è più recente, quindi dovrebbe essere una specie di assemblaggio. Poi, secondo una tradizione medievale, la statua sarebbe arrivata da Costantinopoli dopo il saccheggio della città durante la Quarta Crociata. Siamo più o meno nel 1200 a grandi linee. Infatti una nave veneziana l'avrebbe trasportata in Puglia e poi una tempesta avrebbe costretto a scaricarla a Barletta e lì è rimasta. Ovviamente le teorie sostengono invece che provenisse da Ravenna, insomma non esistono delle prove definitive. Il racconto di questo colosso rimane ad oggi incompleto, però diciamo che è ciò che ha permesso di essere riconosciuto a livello nazionale, avendo chiaramente intorno a sé un grande alone di mistero. Cari amici di Barletta, se qualcuno magari sa qualche teoria diversa, scrivetecelo, perché siamo davvero molto curiosi.

Love and Pride King, qui su Radio Selene parliamo adesso di una delle band che sono di maggior successo soprattutto negli ultimi anni, ovvero i Maroon 5, che sono tornati con un singolo nuovo in un momento veramente cruciale, perché la band si prepara ad una serie ampliata di date del tour internazionale del 2026, questo tour che toccherà l'America Latina, l'Europa, metterà in scena i caratteristici concerti dal vivo dei Maroon 5 e tra l'altro il tour includerà una serie di concerti da headliner nell'ambito del BST Hyde Park di Londra e a Rock in Rio. In Italia loro faranno tappa con un'unica data il 25 giugno all'High Days di Milano presso San Siro. Nel frattempo ci gustiamo il singolo nuovo, si chiama Heroine.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Ancora un buon lunedì sera qui su Radio Selene, inizio di settimana, siamo tutti abbastanza carichi e si parla quest'oggi della stanza della vergogna. Fatemi sapere qual è quella stanza che in casa non fate vedere mai a nessuno perché dentro c'è la qualunque. Parliamone insieme, adesso arriva Peaches, Justin Bieber.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Sal Da Vinci. Se vi ricordate, venerdì parlavamo appunto delle prove per quanto riguarda Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest. Questo video delle prove che noi avevamo raccontato, molto sfarzoso, molto particolare, è circolato in rete, è diventato ovviamente virale, la gente è impazzita, è entusiasmo come se piovesse senza precedenti, ha trasformato Sal Da Vinci nell'artista italiano fenomeno mediatico più discusso della kermesse e l'ha proiettato verso le vette delle classifiche dei bookmaker, quindi davvero ci sono buone possibilità. Noi vedremo come andrà, lo seguiremo, intanto l'idea

0: Giovanotti con I Neri per Caso, I Love You Baby, qui su Radio Selene. Adesso il punto di vista sull'attualità di Enrico Mentana con il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Visto che parliamo di mari, di stretti, di territori, di coste, pare che adesso Donald Trump non sappia davvero che pesci pigliare. Voleva distruggere il regime degli Ayatollah, voleva mettere a terra i Pasdaran, coloro che insieme hanno creato una società di forte diseguaglianze, soprattutto nei confronti delle donne, con una gioventù che chiede libertà e che viene, come si sa, sterminata nelle piazze. Solo che se questo era il piano non ha funzionato, perché colpire al cuore il regime, uccidendo l'Ayatollah Khamenei e gran parte dei dirigenti di Teheran, ha semmai portato quel regime a rinserrare le fila, a resistere e anche a trovare un'insperata solidarietà in parte della popolazione. E da allora in poi la situazione non è migliorata per Trump e per Netanyahu, non è migliorata per nessuno di noi, perché tutti conosciamo i contraccolpi di quella guerra, anche in questa fase di tregua, con la chiusura, riapertura, chiusura, apertura limitata dello stretto di Hormuz. E ora non possiamo non ricordare tutte le volte che Hormuz era assolutamente aperto fino al 28 febbraio, fino al giorno dell'offensiva israelo-americana. Ora Trump, pochi minuti fa, parla di riprendere l'operazione Project Freedom, che consiste, come si sa, nello scortare con le navi da guerra americane i convogli che passano dallo stretto. Ma da questo a un ritorno alla normalità quanta strada c'è?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21. Tra poco vi porto in Salento perché dopo una ristrutturazione è spuntato un antico dipinto sacro. Ascoltiamo adesso Mick e poi OMC.

OMC, How Bizarre, 19:12 minuti, Radio Selene. Si parla di ristrutturazioni, quelle diciamo curiose, nel senso che mentre siete lì che state ristrutturando, per caso scoprite qualcosa della quale non sapevate l'esistenza, di quello che è successo in Salento, esattamente a Galatone. Qualcuno ha definito questo un segnale dal cielo, mentre l'esperto d'arte ha preferito un più prosaico giorno bellissimo per Galatone, perché l'episodio rivela quanti tesori possono essere custoditi segretamente dalle antiche abitazioni pugliesi. In questo caso, nel centro storico di Galatone, è stato rinvenuto, occultato per anni, forse addirittura un secolo, un dipinto ottocentesco raffigurante San Vito. Era coperto da un muro di tufo che l'ha tenuto nascosto agli occhi di tutti i cittadini che per tanti motivi lì ci sono passati praticamente ogni giorno. Il luogo infatti ha ospitato negli anni, nel tempo, una latteria, un tabaccaio, studi professionali e persino un distributore di sigarette. Ora sono in tanti a complimentarsi con i nuovi proprietari, i signori Fabrizio ed Assunta, che hanno comprato da poco il locale, hanno scoperto l'intercapedine e il tesoro artistico durante i lavori di ristrutturazione, e l'edicola votiva, molto grande e anche ricca di particolari, ha incuriosito immediatamente anche Francesco Danieli, che è teologo, archeologo, ma anche per scelta di vita e passione ereditata, umanista e titolare di piccola impresa che si occupa proprio di muratura e di ristrutturazioni edili. Peraltro è anche assessore alla cultura e al centro storico proprio di Galatone. Insomma, l'uomo giusto nel posto giusto, che è arrivato lì, visto che i nuovi proprietari si sono messi a disposizione per ristrutturare questa meraviglia in modo che tutti possano vederlo, ed è veramente un gran bel gesto per questa bella comunità.

Franco 126 con Occhi Ingenui si parla di ritrovamenti, come in questo caso questo ottocentesco dipinto di San Vito, ma si parla anche di sparizioni, perché sono state rubate due cinture appartenenti ad abiti iconici di Raffaella Carrà. Sono scomparse dalla mostra dedicata allo storico volto della televisione italiana, la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno ha ospitato l'allestimento Rumore, che è rimasto aperto al pubblico 3 settimane. La denuncia è stata presentata dai collezionisti Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, che sono i proprietari di Collezioni Carrà e l'archivio privato da cui provenivano gli abiti esposti. Sono stati loro che ieri mattina si sono accorti di questo furto durante le operazioni appunto di smantellamento di questa mostra. Si sono accorti che mancavano queste due cinture da questi due abiti davvero iconici. Considerate che si tratta di cinture che sono praticamente luminosissime, un po' come Raffaella Carrà ci ha abituato negli anni, che brillava di luce propria, quindi hanno dei Swarovski incastonati, ma sono parte integrante di questi vestiti. Uno era indossato nel programma Amore del 2006, un altro apparteneva alla quarta edizione di Caramba che Fortuna del 2008. Appunto, entrambi gli accessori erano decorati con applicazioni originali di Swarovski. Ovviamente le autorità immediatamente si sono fatte carico di capire ovviamente chi possa essere l'autore di questo furto. Non c'è segno di effrazione, quindi questo vuol dire che probabilmente sono state portate via durante l'orario di apertura al pubblico. Non si fanno queste cose, non si ruba a prescindere, mettiamolo in chiaro, ma poi cosa te ne fai? Le metti a casa? Le vuoi rivendere? Cosa ci fai con due cinture che tra l'altro appunto senza il loro abito valgono veramente poco? Restituiamole, ok?

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Si chiama Ti è mai successo Negramaro qui su Radio Selene. Adesso venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, lieve aumento della pressione, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o solo localmente poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 26 e i 27 gradi, valori notturni stazionari, venti moderati e mari poco mossi.

La mia città, Luca Carboni, 1992, qui su Radio Selene, le 19:39 minuti in punto. Noi come sempre saremo in onda rigorosamente in diretta fino alle 21 e adesso vi porto ad ascoltare una novità tutta italiana, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera, siate su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, con voi anche quest'oggi fino alle 21. L'argomento del quale stiamo parlando è la stanza che avete in casa che non fate vedere agli ospiti. Che cosa ci avete dentro? Adesso arriva Luis Capaldi.

Tommaso Paradiso con i romantici qui su Radio Selene in questo lunedì sera in onda ancora fino alle 21, quindi piano piano ci stiamo avvicinando verso l'ultima ora che ci vede insieme. Chiaramente avremo ancora tantissime cose delle quali parlare e non può mancare la nostra musica, la musica di Radio Selene. Ascoltiamo Stand By Me, Ben E. King.

0: Imagine Dragons, 5 minuti dopo le 20, adesso spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni di OMS e autorità mondiali. Oggi si è avuta conferma di altri 2 contagi tra i passeggeri sbarcati ieri dalla nave focolaio Ondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi e un americano per ora asintomatico. Allerta elevata anche in Italia. In arrivo una circolare del Ministero della Salute con indicazioni su tracciamenti e rafforzamento dei controlli alle frontiere. 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e Calabria. Delitto di Garlasco. Emergono nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon, che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Via libera, intanto, alle sanzioni dell'Unione Europea ai coloni israeliani violenti. Il ministro della cultura Alessandro Giulia è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. La visita del ministro alla premier Meloni, dopo la decisione delle scorse ore di cambiare i vertici del proprio staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il calcio: si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ovvero Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo ha spiegato l'AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Intanto, stasera si chiude la 36esima di Serie A con Napoli-Bologna. Era l'ultima notizia, appuntamento alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici, inizia adesso l'ultima ora insieme qui su Radio Selene. Tra poco andiamo a Bari perché è stata liberata una tartaruga sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Ci sono anche le immagini che vi racconteremo. Adesso ascoltiamo insieme Canzone Estiva di Annalisa.

Voglio. Marco Mengoni con Voglio qui su Radio Selene. Continuano ad arrivare i vostri messaggi riguardo l'argomento che abbiamo scelto quest'oggi, ovvero che cosa avete voi nella vostra stanza segreta nascosta che non fate vedere agli ospiti, perché è un po' la stanza della vergogna, diciamo così, la stanza dove vengono buttate quelle cose che poi le sistema, o quel poi diventano settimane e mesi e per qualcuno anche anni. Quindi volevo sapere da voi che cosa è che avete in questa stanza che non bisogna mai far vedere a nessuno. Allora, da Trani ci scrivete: assorbenti, shampoo, sapone, quindi come una specie di piccolo supermarket che avete adibito lì, e quindi quando vi serve una roba andate a prenderla. Mentre da Francavilla Fontana in provincia di Brindisi ci scrivete: le bomboniere di matrimoni, comunioni e battesimi, quelle cose che appunto magari non vuoi tenere esposte in casa, però se dovesse venirti a trovare la persona che te l'ha data devi far vedere che c'è, e allora la metti in quella stanza lì, la tiri fuori quando ti serve. Oppure da San Pietro Bernotico, sempre in provincia di Brindisi, ci scrivete: i giochi di mio figlio tolti quando era in punizione, oggi a 15 anni i giochi sono ancora lì. Quindi come dicevo prima, mi pare improbabile che adesso questo 15enne venga messo in punizione, quindi parliamo effettivamente di anni. Io personalmente nella mia stanza della vergogna ho la roba da riparare, non so, c'è per esempio un qualcosa che si è rotto, vabbè, lo metto qui tanto poi lo sistemo o lo porto a riparare. Credo di avere ancora un televisore col tubo catodico, di quelli grandi, che adesso lo terrò come pezzo vintage, magari nel tempo aumenta anche di valore, chi lo sa. Oppure io ho i quadri mai appesi, quelle cose che tu le compri, dice bello, ci prendo la cornice e l'appendo. Ecco, io ho in questa stanza dove ci sono una marea di quadri e le pareti sono ancora completamente spoglie e vuote. Ognuno di noi ha la sua, la mia è questa. Ascoltiamo insieme Harry Styles.

Si chiama American Girls, è il nuovo singolo di Harry Styles che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. Vi parlavo prima di una bella notizia, perché è stata davvero una bella festa sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari per la liberazione di due tartarughe marine Caretta Caretta. Questi esemplari sono stati salvati e curati dal centro recupero tartarughe marine di Molfetta dopo essere rimasti intrappolati nelle reti da pesca. Finalmente sono tornati in mare accompagnati dai sub. L'evento Mare da Amare è stato supportato dal comune e anche coordinato dai volontari, ovvero il club dei sommozzatori di Bari, che hanno assistito il ritorno in acqua di questi animali. Tra gli applausi di tutti ci sono le immagini, se volete vederle, molto molto belle.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

7:32 minuti, Johnny Heads Jazz qui su Radio Selene. Visto che oggi si parlava di casa, nel senso che abbiamo raccontato un po' tutti noi quello che stipiamo all'interno di questa stanza che poi non viene mai più aperta e la roba si accumula magicamente lì, bene, proprio di questo si parla, perché il minimalismo torna di moda sui social, in particolare su TikTok. Tutti vogliono svuotare la casa e semplificare la vita, e appunto TikTok mostra una nuova ondata di video che diventano virali. Poi sapete, quando parte una cosa tutti la imitano e quindi diventa una moda, e c'è questo prima e dopo con stanze caotiche trasformate invece in spazi molto minimal, molto essenziali. Gli utenti commentano la loro esperienza riducendo gli oggetti a poche centinaia o anche meno, quindi diciamo che il trend è buttare il superfluo, quindi davvero avere la roba al minimo. E oggi questo minimalismo punta alla semplicità pratica, quindi non solo estetica. Se avete, non so, una roba lì piantata in salone che magari vi dà fastidio tutte le volte che dovete passare l'aspirapolvere, che vi ingombra, che non serve a nulla, ecco, quella la dovete togliere e tenere invece quello che vi serve. Secondo gli esperti, questa tendenza riflette il bisogno di rallentare e di controllare il proprio ambiente, quindi eliminare il superfluo diventa un gesto consapevole in un mondo pieno di stimoli. Questo è il nuovo trend che sta prendendo piede su TikTok. Io, evidentemente, queste sono persone che non hanno figli piccoli, perché a quel punto c'è poco che puoi buttare, anzi vorresti andare via tu per un po', ti fai una piccola vacanza e poi torni, o magari anche animali domestici. Insomma, in sostanza va bene tutto, è bello il minimalismo, ma se poi hai una famiglia alle spalle la cosa diventa molto complicata.

Si chiama Ritornerai, Franco Battiato, che meraviglia. Queste canzoni sono quelle che davvero ti sistemano la serata, affronti la fine della giornata in maniera completamente diversa. Allora, parliamo adesso di una novità, parliamo di Fulminacci, che dopo l'intensa esperienza al Festival di Sanremo, dove con stupida sfortuna ha conquistato il premio della critica Mia Martini e anche il premio Assomusica Sanremo 2026 per la migliore esibizione live di un artista rivelazione, ha pubblicato il nuovo album Calcinacci. È partito il Palazzacci Tour del 2026, insomma, lì va tutto bene, noi siamo felici per lui, è tornato con il nuovo singolo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon lunedì sera, siete su Radio Selene, le 20:50, abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione da passare insieme in questo appuntamento e lo usiamo ascoltando la nostra musica, la musica di Radio Selene. Arrivano Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

George Benson con Turn Your Love Around qui su Radio Selene. Noi ci stiamo piano piano avvicinando alla fine, abbiamo quasi terminato l'appuntamento di quest'oggi. Magari voi invece avete terminato il vostro di lavoro e state tornando a casa, siete in auto, ci state ascoltando, e noi vi regaliamo questa piccola perla, KC and the Sunshine Band.

Bello, bello, bello, 1975, KC and Sunshine Band con Get Down Tonight. Buonasera su Radio Selene, sono le 21.

0: Singola nuova di Bruno Mars, Risky Doll, ultimo disco per quest'oggi. Ovviamente noi ritorniamo ancora una volta domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il presidente americano Trump ha parlato del cessate il fuoco in Iran, definendolo il più debole in questo momento. È in terapia intensiva, ha detto parlando ai giornalisti nello studio Ovale. Poi ha aggiunto: direi che è tenuto in vita artificialmente, come quando il medico dice la persona le cara l'1% di possibilità di sopravvivere. Inoltre il Tycoon ha ribadito che l'Iran è favorevole a dare la polvere nucleare, ossia le scorte di uranio arricchito, agli Stati Uniti. Hanno detto: potete avere la polvere, ma dovrete venire a prenderla. L'incontro a Palazzo Chigi fra la premier Meloni e il ministro della cultura Giuli ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Da parte di Meloni, spiega una fonte, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione del ministero, colloquio che arriva all'indomani della decisione del ministro Giuli di licenziare due membri del suo staff. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava in casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri. Nel commercio e il turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti dell'8,4%, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. È quanto emerge da una ricerca della Confesercenti sui dati camerali, secondo la quale nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti, con la riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità, con una crescita del 18%. Il tennis, Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Tiafoe. In corso il match fra Cobolli e l'argentino Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Via libera intanto alle sanzioni europee ai coloni israeliani violenti. Delitto di Garlasco, emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Sono 3 le persone fermate dalla squadra mobile di Taranto. Si tratta di un 19enne e altre 2 che hanno tra i 15 e i 16 anni per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto. Lo riporta il TG1 precisando che una 4ª persona minorenne è al momento ricercata. Le persone fermate sono accusate di omicidio aggravato dai futili motivi. Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinna. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti dal matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni. Il tennis si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli internazionali d'Italia. L'azzurro è stato sconfitto da Tirante, numero 69 del mondo, col punteggio di 6-3-6-4 in 1 ora e 18 minuti. Jannik Sinner invece domina il Foro Italico e al terzo turno si impone contro Popirin con un nettissimo 6-2-6-0. Agli ottavi di finale domani sfiderà Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Tiafoe. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì! Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole. Senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Antivirus, di seguito alcune delle misure inserite nella circolare messa a punto dal Ministero della Salute, pur confermando che il rischio da antivirus per la popolazione generale dell'Unione Europea rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione, si legge, all'identificazione precoce di casi sospetti e all'adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione di condominio tra i soci di un consorzio immobiliare sul lago di Turano in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar del quartiere Fidene a Roma. Le vittime morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva sottratto al poligono di Tor di Quinto, sempre a Roma. Muro contro muro, Stati Uniti-Iran contro la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di chance di reggere, avverte Trump, che minaccia di riavviare la controversa operazione Project Freedom per scortare le navi a Hormuz. Ma una soluzione diplomatica è ancora possibile, aggiunge il tycoon che annuncia la sospensione delle tasse sulla benzina per contrastare il caro energia. Il numero di parlamentari laburisti che hanno esplicitamente chiesto le dimissioni di Keir Starmer o la definizione di una tempistica per le sue dimissioni da primo ministro è salito a 55, lo ha riportato la BBC. L'emittente ha contato i parlamentari che dopo le elezioni locali della scorsa settimana hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche e interviste in cui affermavano che il primo ministro dovrebbe dimettersi o fissare una data per le sue dimissioni. Il calcio, si giocheranno alle 12:30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ovvero Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Lo spiegato la D della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni della Politica del Pallone su GR Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura, ha detto che ci hanno mandato all'1% di chance di tenere, ha affermato il presidente della Casa Bianca. L'Iran intanto ha respinto il piano americano. Non mi piace la loro risposta, è totalmente inaccettabile, ha commentato ancora il tycoon. Oggi intanto a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione con i rappresentanti di 40 paesi sulla sicurezza dello stretto di Hormuz. Il bracciante 35enne Bakary Sako, originario del Mali, ucciso con 3 colpi di un oggetto appuntito con un cacciavite all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto, sarebbe morto a causa di un'aggressione condotta da un gruppo di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni e da un maggiorenne senza alcun apparente motivo. Questo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia, che in queste ore ha fermato 4 di loro, mentre un altro minorenne è ricercato. Per tutti l'accusa è di omicidio aggravato proprio dai futili motivi. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre 2022 sparò e uccise 4 persone durante una riunione di condominio tra i soci di un consorzio immobiliare in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene a Roma. Le vittime morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva sottratto al poligono di Tor di Quinto, sempre a Roma. La 36esima giornata di Serie A non ci fa assistere alla riscossa del Napoli, che manca la chance di conquistare aritmeticamente la Champions League con 2 turni di anticipo, e rende ancora più intrigante la corsa alle prime 4 posizioni. Al Maradona, infatti, gli azzurri vengono sconfitti 3-2 dal Bologna. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Dov'eri tu?
3: Ma quando? Ma avevo iniziato, quindi ero qui, cioè dov'ero? Ero qua. Comunque non mangiavo. Comunque sicuramente non mangiavo. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati, buon inizio settimana da parte nostra. Sì, parte ufficialmente, noi iniziamo adesso, quindi per noi comincia adesso la nostra settimana lavorativa. Come va? Come state? Saluto subito il mio compagno di viaggio, fedele amico
4: Lorella Cuccarini.
3: No, no, no, no, magari la Cuccarini in regia può essere un talento, ma non è la Cuccarini, ma è Gigi Savoni, che saluto e ringrazio per sopportarmi anche lui per queste tre ore. Anche oggi tante robe, parleremo di Puglia, ma non solo, un occhio a Sinner che inizia a giocare tra poco. Insomma, come sempre, tante cose da fare, tante cose da dire. Carichi, forti,

0: Radio Seleni.
1: Tra poco, come sempre, parliamo di Puglia in apertura, cose belle, truffe purtroppo, insomma, come sempre, tantissime cose relative alla Puglia, ma non solo. Prima di tutto questo, la Puglia si riparte da So Easy.

Ale! Regina triste Francesco Renga 2011 per questo brano. L'anno scorso l'ho beccato live, ho presentato un evento dove si esibiva Renga, forte forte. A me poi, lo sapete, la musica italiana piace tantissimo. Allora abbiamo un occhio buttato sul tennis, intanto vi dico che Sinner è stato posticipato alle 15:45 perché funziona che finché le partite su quel campo non finiscono, proprio fisicamente non può giocare. Però c'è un altro italiano che sta giocando in questo momento, che è Andrea Pellegrino, che si sta comportando, devo dire, molto bene contro Tiafo, che è il numero 22 della classifica ATP, mentre Andrea Pellegrino è il numero 155. È in vantaggio 1-0 e se la sta giocando anche sul secondo set, quindi direi molto bene questo ragazzo. Aperta e chiusa questa parentesi di tennis, che sicuramente l'occhio cadrà più volte nel corso del nostro appuntamento, e torniamo a parlare purtroppo di truffe. Siamo in quel di Bari, dove c'è stata una truffa ai danni purtroppo ancora di un anziano in quel di Bari. Per fortuna due 22enni sono stati comunque arrestati dopo essersi fatti consegnare gioielli oro per un valore di circa 15.000 euro, fingendosi operai delle poste. Secondo quanto ricostruito, uno dei due si sarebbe presentato addirittura come direttore delle poste, convincendo la donna a consegnare gli oggetti di valore. Per fortuna, come detto, i ragazzi sono stati fermati dalla polizia dopo un lungo pedinamento fino allo svincolo autostradale Bari Nord. E noi non ci fermiamo qua. Noi siamo qua a parlare di truffe, questo per ricordare quanto bisogna stare attenti, soprattutto se avete genitori anziani o nonni. Mi raccomando, cercate di tutelare loro il più possibile, perché ci sono ancora altri casi legati alla truffa in giro per la Puglia.

Non ho ancora fatto ascoltare a mio figlio questa canzone, secondo me è proprio stile suo, con un ritornello senza senso, è perfetta. Fatto sta che, ragazzi, Andrea Pellegrino ha vinto, grande, 2-0, ragazzi, molto bene, vedi che bello, bella soddisfazione. Passa il turno, va avanti e vedremo con chi, insomma, con chi incontrerà, ecco, lì diventa, inizia a, ovviamente si sale di livello, inizia a essere più pericoloso. Come detto, Puglia che è attaccata, un pochino sotto attacco per quanto riguarda le truffe. Abbiamo parlato di quella di Bari, che è il classico porta a porta, purtroppo, dove si tenta di estorcere soldi dicendo sono della banca, sono della posta, eccetera eccetera. E invece siamo questa volta in Salento, a Miggiano, dove il comune ha pubblicato un avviso ai cittadini dopo numerose segnalazioni di telefonate sospette ricevute da residenti del territorio. Anche per questo io amo i paesi, perché fanno veramente comunità. Vedi, i primi iniziavano ad avere messaggi, si sono parlati tra di loro e lì poi il comune ha pensato bene di pubblicare questo avviso. L'invito dell'amministrazione è quello di fare massima attenzione, non fornire dati sensibili al telefono e segnalare naturalmente immediatamente situazioni sospette alle forze dell'ordine. Noi lo ribadiamo, attenti, se è una telefonata strana o qualcuno alla porta strano, non aprite subito polizia o carabinieri.

con Lorenzo Cherubini Giovanotti insieme per Mondo. E a proposito di truffe, c'è Francesco da Corato, ci ha scritto al nostro 347 7272 274, segnalandoci che anche a Corato, a quanto pare, sulla zona estramurale pare che ci sono dei giovani delinquenti che inchiodano per essere tamponati, e se non ci riescono al semaforo si affiancano e ti spaccano lo specchietto fuggendo via. Questo pare, ecco, che Francesco ci abbia segnalato questa roba qua e che sta accadendo evidentemente in quel di Corato. Noi comunque vi invitiamo, come già detto, sempre per movimenti strani, chiamate strane, qualcuno che si presenta alla vostra porta spacciandosi per questo, per quell'altro, nel dubbio, per rimanere tranquilli e sereni, voi chiamate subito carabinieri, polizia, e così state sereni, vi togliete ogni dubbio. E poi se è realmente qualcuno è per la luce, il telefono, internet, quello che è, insomma, si apre serenamente. Detto questo, ritorniamo alla musica. Gazzelle, noi no. Quanto

Super Pino Daniele su Radio Selene, sempre bello incontrarlo nel nostro cammino pomeridiano, ma da un grande della musica italiana a un ragazzo giovane, interessante. Stiamo parlando di Fulminacci, che ci fa ascoltare il suo nuovo singolo, si chiama Maledetto Me.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: E lo sapete, noi sempre fedeli alle tradizioni, voi sempre fedeli alla musica, quindi noi andiamo di caffè, voi andate di musica con Ernie alla sua Berlino e Carmen Consoli, l'eccezione.

Magia che ci regala Carmen Consoli con L'eccezione, ma dalla magia di un brano alla magia, sempre di un brano ma anche di un film. Fatto la storia della musica questa canzone, ma è inevitabilmente anche un film che ha fatto la storia del cinema internazionale. Allora 1960.

Tra poco parliamo di rumori comuni particolarmente fastidiosi. E c'è un rumore invece che non è assolutamente fastidioso, ma è super piacevole, che è quello della musica. Arriva Achille Lauro.

Iniziata la partita di Sinner, primo set, gioca contro Popirin, australiano, numero 60 dell'ATP, al momento 2-0 per Sinner, terzo set 40-30, insomma vi terremo aggiornati perché siamo in super diretta. Detto questo, parliamo di rumori comuni, perché per alcune persone questi rumori comuni possono diventare difficili da tollerare. Questa condizione viene chiamata misofonia ed è legata a una particolare sensibilità ai suoni. Gesti quotidiani come, che so, masticare, respirare in modo rumoroso, mi fa ridere perché anche il russare, no, fa parte, sorseggiare una bevanda o tamburellare con le dita possono scatenare reazioni molto forti. Quindi immagino nel silenzio totale, quando qualcuno bacchetta con le dita su una scrivania eccetera eccetera, che vedi quella persona insofferente con l'occhio che inizia a tremare. Beh, chi ne soffre può appunto provare irritazione intensa, ansia o disgusto, e non si tratta di un semplice fastidio, ma di una vera e propria sofferenza. Infatti, secondo diversi studi, alla base potrebbero esserci connessioni alterate tra le aree del cervello che processano i suoni e quelle coinvolte nella gestione delle emozioni. Le cause precise però non risultano ancora completamente chiara. Continuiamo a parlare di questo tra poco, perché sono molto curioso di capire come anche voi affrontate il problema, se avete un problema legato ai rumori. Come detto, continuiamo a parlare di questo tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, i romantici, stiamo parlando di questi gesti, che di rumori in realtà comuni, che però possono diventare difficili da tollerare, e quindi questa condizione che appunto viene chiamata misofonia, questo fastidio quando qualcuno sente una roba veramente che può essere anche, pensavo, al tirare su col naso. Questo è esattamente una roba che so che può toccare dei nervi di qualcuno, giustamente, lasciatemi dire, e ti fa esplodere. A un certo punto ti fa dire: ma perché non prendi un fazzoletto? Ti soffi il naso e la risolviamo così, senza stare a tirare su più volte? Ecco, bella domanda anche questa. E allora coinvolgiamo i nostri ascoltatori. Per voi ascoltatori di Radio Selene, qual è il rumore comune che proprio non tollerate? 347 7272 274, ci penso anch'io e vi faccio sapere. Sicuramente anche il masticare in un certo modo troppo rumoroso, e non parlo solo di bocca aperta, parlo proprio di rumori, a me un pochino infastidisce.

0: sono passati un po' di anni a questo brano, di Elodie, Tutta colpa mia, 2017. Un po' di messaggi dei nostri ascoltatori legati ai rumori che fanno parte del nostro comune, il nostro quotidiano, ma che in realtà proprio non sopportiamo. Le chiavi con cui molti giocano nella tasca, dice Marcella, sì, quando ce le hai in tasca, no? E quindi ci giochicchi un po', lei proprio sta roba non la sopporta. Marco da Bari, quello di chi mastica a bocca aperta, mi sale l'ansia subito. Francesca da Lecce, i vocali ascoltati in viva voce sui mezzi pubblici. Non è proprio un rumore, però è chiarissimo, anch'io faccio parte della stessa, anch'io sono d'accordo con te, e anche chi ha il tono della voce troppo alto, direi, nei mezzi, è una roba che mi manda fuori di testa. Poi Antonio da Taranto, le notifiche continue del telefono quando uno non risponde mai. Poi Giulia, le persone che guardano TikTok senza cuffie al ristorante, ci troviamo. E poi Davide da Foggia, un altro grande classico, il trapano del vicino alle 8 di domenica mattina. Altro grande classico. Se avete ancora voglia di scriverci, 347 7272 274.
1: Sognavo per noi

0: Don't Talk Just Kiss su Radio SLM. Al momento Sinner è in vantaggio 5-2 per il primo set e sono sul 30 pari i ragazzi. Partita non semplicissima, devo dire. Sinner sempre straordinario, però non così scontata come si può pensare. Visto che parliamo di Sinner e lui lo è assolutamente, secondo me questo brano ci sta benissimo. Sono Tiziano Ferro con Giorgia, il brano si chiama Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, grazie a Gigi.